0: le migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

amore, tutto è migliore. Una storia imprevista, sei meglio così, senza filtri Insta. Oggi come ieri, ieri è già domani, stammi vicino, stringimi le mani.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Gianni Celeste, E te penso.

0: Natale Galletta, innamorati.
1: Quando non ci sei, amore, se non ci stai tu,

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Nello Amato, a mugliera chiù carnale.
3: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

come dama. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Nando Mariano, per tutta la vita.
3: Sembra che tu lo dimmi sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sa ragione per campare, se la rigaccia ne c'è.

di tu non stai con me, tu sarai regina su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si parla pure in realtà.

0: Bella Radio. Sono le 4 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i pasti, mentre ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i pasti, mentre ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: o vient.
1: Bella radio,
2: bell'estate.
3: 3, 2, 1.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Rocco Hunt, a vita senza e te.
2: Chissà se quando stai

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: bella radio.
1: Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese. Ma perché?

0: Bella Radio. Sono le 5 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella, unica nel suo genere.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

lontana nove figli e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello del culo a casa bambini da lunia amare, si qua coruni vota sta malato e se ma prima di

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Cora parlo con te, tu mi dici perché non mi fai più dormire. Ci dato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già uscito.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

bella radio. Enzo Caradonna e Mauro Nardi, non ne ovvero niente.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Lassame cutte.
2: Pensa a tutto che sta gente,

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
1: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:01.
12: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna è stata registrata una nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, con un aumento del tremore vulcanico e valori molto alti. L'avviso per l'aviazione è rimasto arancione. Un terremoto di magnitudo 5-6 ha colpito le coste dell'Indonesia, con l'ipocentro localizzato a una profondità di 18 km, senza allarmi tsunami. L'attrice Hayden Panettiere, nota per i suoi ruoli in Heroes e Scream, è morta all'età di 36 anni, senza che sia stata resa nota la causa del decesso. La borsa di Tokyo ha aperto la settimana in rialzo, con un aumento dello 0,41% grazie all'ottimismo sulla stagione delle trimestrali e al consolidamento del mercato azionario USA. In Messico sono stati scoperti 6 funghi entomopatogeni, noti come funghi zombie, che infettano formiche e ragni, manipolando il loro comportamento fino a provocarne la morte. Un detenuto del carcere di Prato è stato ferito a una gamba da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso. Un escursionista di 30 anni è morto sull'Etna dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava nella zona interdetta per osservare da vicino la cima del vulcano. A Milano, diverse strade sono state invase dall'acqua a causa di forti piogge, con il maltempo che ha interessato la Lombardia. 3 ragazzi sono stati aggrediti all'esterno di una discoteca a Teramo, con uno di loro ricoverato in ospedale. In Abruzzo ci sono stati diversi incendi, con 4 fronti più pericolosi che preoccupano ancora, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Un museo è stato oggetto di un furto, con ladri che hanno rubato opere d'arte, tra cui quelle di Antonello da Messina, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Il Papa ha lanciato un appello affinché cessino le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania e ha chiesto alla comunità internazionale di lavorare per una soluzione a 2 stati, per una pace giusta e duratura. Il Papa ha anche affermato che le disuguaglianze e le barriere sono insopportabili e che la tavola di Dio è preparata per tutti, senza discriminazioni. Per lo sport l'Italia ha vinto l'oro nella staffetta 4x400 e la Lisa Iapichino ha conquistato l'oro nel salto in lungo, contribuendo a rendere gli azzurri campioni d'Europa. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Il sole sarà il protagonista per la giornata di lunedì in Sicilia, con sole innocue e velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintanò.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.

0: Gigi Finizio, Mare d'inverno.
1: Fermole a guardare le insegne vecchie di Dupin, bocche di ferro li fermate, mangiano quel che getti via.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 8 e 58 minuti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Il sole sarà il protagonista per la giornata di lunedì in Sicilia, con sole innocue e velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy.

0: Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
1: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza non ci vuole fare. Tu sei la vita perché dentro cuore mi vuole.

fino a tu se va a morire, mai nessuno combatterà in sta vita, ma porta che se ne mazzicone. Sempre con te voglio sfangare tutta sta vita,

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, la tua bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo alla vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può caremo. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per coccorone, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a fronte a sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio. Bell'estate.
2: Franco Staco, tu sei tutto nata cosa?
3: Coppie che si incontrano hanno scusa. Dinde vie che dinde strade oscure,

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio. Sono le 10 in punto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania sono iniziati i festeggiamenti per il nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. La giornata, che ha preso il via all'alba, culminerà con un pontificale giubilare in Piazza Duomo, presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Restiamo a Catania, dove l'aeroporto opera con restrizioni ai voli in arrivo fino alle 14, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione dello scalo ha comunicato le limitazioni dovute all'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Ancora nel catanese, è morto il turista statunitense di 30 anni, colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna. Il decesso è stato dichiarato ieri sera all'ospedale Cannizzaro, dove il giovane era arrivato in arresto cardiaco. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un 59enne nel quartiere Antico Corso con l'accusa di detenzione di droga. Durante un blitz della squadra mobile è stato scoperto un deposito con oltre 3,5 kg di cocaina. A Mister Bianco i carabinieri hanno arrestato un 34enne che aveva trasformato il suo negozio di caffè in un presunto punto di spaccio. Le forze dell'ordine hanno trovato dosi di cocaina e crack nascoste sugli scaffali e contanti in un vano segreto sotto la scrivania. A Bagheria, Villa Cattolica ospita un evento di osservazione astronomica dedicata al Sole, a Venere, alla Luna e a Saturno. I visitatori potranno utilizzare i telescopi per ammirare i corpi celesti a partire dal pomeriggio fino a sera. A Gangi il comune ha celebrato i nuovi proprietari degli immobili acquistati grazie al progetto delle case a un euro. Lo scorso fine settimana si è svolta la festa Sei parte di noi, per ringraziare i nuovi concittadini definiti ambasciatori nel mondo. Per lo sport, la Salernitana ha scavalcato il Catania nella trattativa per il centrocampista Mattia Vitale. Il club granata, in vantaggio per il giocatore in uscita dal Vicenza, ha presentato un'offerta economica più sostanziosa rispetto a quella degli etnei. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il sole sarà il protagonista per la giornata di lunedì in Sicilia, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate.

0: primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.

0: Roccoant, l'urdemovase.
1: Se a così duce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardava a rete vetro in una finestra rotta. Su una stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché era già.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a Issa, oppure devo scrivere una vita insieme a me.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione. Bella!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 11 in punto.
8: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Il sole sarà il protagonista per la giornata di lunedì in Sicilia, con sole innocue e velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera vien da parlo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Summertime.
1: Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato un'ordinanza che impone il limite di 30 km orari a causa della cenere vulcanica. La notte tra il 16 e il 17 giorno di agosto, infatti, l'Etna ha eruttato con violenza, disperdendo polveri e cenere che hanno raggiunto quasi tutto il territorio comunale. Restando in tema di eruzioni, l'aeroporto di Catania opera con restrizioni al traffico aereo in arrivo a causa della cenere in atmosfera. A comunicarlo è la SAC, la società di gestione dello scalo Etneo, che ha disposto limitazioni riguardanti la chiusura dei voli. Sempre nel catanese, i giorni di Ferragosto hanno visto la polizia intensificare i controlli nelle strade di Acireale. Il commissariato cittadino ha coordinato un'operazione straordinaria che ha portato all'identificazione di 149 persone e all'emissione di sanzioni per 11.600 euro. Tragedia sull'Etna, dove un escursionista trentenne di origine americana è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo, che si trovava lungo una zona vietata durante un temporale, è stato soccorso dai vigili del fuoco in gravi condizioni ed è arrivato in ospedale già privo di vita. Ancora a Catania, durante un blitz antidroga, i falchi della squadra mobile hanno scoperto un deposito con oltre 3,5 kg di cocaina in un locale del quartiere Antico Corso, arrestando un cinquantenne. Spostandoci a Mister Bianco, i carabinieri hanno arrestato un 34enne che aveva trasformato il suo negozio di caffè in una centrale di spaccio. Nascoste tra le confezioni sugli scaffali c'erano dosi di cocaina e crack, mentre in un vano sotto la scrivania sono stati trovati migliaia di euro in contanti. Sempre nel catanese, a Mascali, un controllo interforze in uno stabilimento balneare di Fondachello ha fatto emergere la presenza di 8 lavoratori in nero su 9 durante una serata con day set e accesso a pagamento non autorizzata. A Catania, intanto, la zona di piazza Federico di Svevia e del Castello Ursino è rimasta al buio a causa di furti di rame. Il comune ha fatto sapere di avere già predisposto un intervento d'urgenza per ripristinare l'energia elettrica nell'area. Spostandoci ad Aci Catena, i carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno bloccato un 36enne dopo una fuga notturna a bordo di uno scooter nel centro cittadino, trovandolo in possesso di dosi di crack. Sempre a Catania, la giustizia riparativa offre percorsi in cui chi ha commesso un reato incontra la vittima, come nel caso del minore che ha rapinato un'anziana a bordo di uno scooter o dell'uomo condannato per un furto in appartamento ai danni di una coppia di anziani. Ci spostiamo a Palermo, dove l'approvazione del nuovo regolamento sulla sosta a pagamento ha spinto la Confartigianato a proporre un pass multizona per agevolare il lavoro degli artigiani manutentori e i servizi a domicilio. Sempre a Palermo, il comune sta gestendo quasi 9.000 domande per il bonus affitto, il contributo erogato dalla regione. Più precisamente, si tratta di 8.710 istanze, per le quali l'amministrazione sta chiedendo l'integrazione della documentazione. Notizia insolita a Cefalù, sul cui lungomare si è registrata la schiusa delle uova di una tartaruga marina. 25 esemplari di caretta caretta hanno raggiunto il mare dopo un'attesa di circa 45 giorni. A Gangi, per il quarto anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha celebrato i nuovi proprietari di case acquistate tramite l'iniziativa dei immobili a un euro. L'evento, intitolato Sei parte di noi, ha riunito i cosiddetti ambasciatori nel mondo di questa iniziativa. Per lo sport, il mercato del Catania entra nel vivo sul fronte delle uscite. La società rossazzurra è chiamata a definire il futuro di alcuni giocatori, tra cui il portiere Andrea Dini, per il quale è previsto un confronto con il suo procuratore. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Il sole sarà il protagonista per la giornata di lunedì in Sicilia, con sole innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Fabiana e Nando De Marco, sì, non si tu.
4: E

0: dirti ti fa male, sono stati i cacci sbagliati, a te credere sincero l'accio fatto.
1: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

0: mia, senza di voi non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, Cade la neve.
4: Cade

canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, la

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
9: Oh, oh, oh.
10: Canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.
1: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
2: Mi capiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare. Pure quando

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.
8: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrego e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo dall'aria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scurmuse sti cose tu sai.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato un'ordinanza che impone il limite di 30 km orari a causa della cenere vulcanica. La notte tra il 16 e il 17 giorno di agosto, infatti, l'Etna ha eruttato con violenza, disperdendo polveri e cenere che hanno raggiunto quasi tutto il territorio comunale. Restando in tema di eruzioni, l'aeroporto di Catania opera con restrizioni al traffico aereo in arrivo a causa della cenere in atmosfera. A comunicarlo è la SAC, la società di gestione dello scalo Etneo, che ha disposto limitazioni riguardanti la chiusura dei voli. Sempre nel catanese, i giorni di Ferragosto hanno visto la polizia intensificare i controlli nelle strade di Acireale. Il commissariato cittadino ha coordinato un'operazione straordinaria che ha portato all'identificazione di 149 persone e all'emissione di sanzioni per 11.600 euro. Tragedia sull'Etna, dove un escursionista trentenne di origine americana è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo, che si trovava lungo una zona vietata durante un temporale, è stato soccorso dai vigili del fuoco in gravi condizioni ed è arrivato in ospedale già privo di vita. Ancora a Catania, durante un blitz antidroga, i falchi della squadra mobile hanno scoperto un deposito con oltre 3,5 kg di cocaina in un locale del quartiere Antico Corso, arrestando un cinquantenne. Spostandoci a Mister Bianco, i carabinieri hanno arrestato un 34enne che aveva trasformato il suo negozio di caffè in una centrale di spaccio. Nascoste tra le confezioni sugli scaffali c'erano dosi di cocaina e crack, mentre in un vano sotto la scrivania sono stati trovati migliaia di euro in contanti. Sempre nel catanese, a Mascali, un controllo interforze in uno stabilimento balneare di Fondachello ha fatto emergere la presenza di 8 lavoratori in nero su 9 durante una serata con day set e accesso a pagamento non autorizzata. A Catania, intanto, la zona di piazza Federico di Svevia e del Castello Ursino è rimasta al buio a causa di furti di rame. Il comune ha fatto sapere di avere già predisposto un intervento d'urgenza per ripristinare l'energia elettrica nell'area. Spostandoci ad Aci Catena, i carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno bloccato un 36enne dopo una fuga notturna a bordo di uno scooter nel centro cittadino, trovandolo in possesso di dosi di crack. Sempre a Catania, la giustizia riparativa offre percorsi in cui chi ha commesso un reato incontra la vittima, come nel caso del minore che ha rapinato un'anziana a bordo di uno scooter o dell'uomo condannato per un furto in appartamento ai danni di una coppia di anziani. Ci spostiamo a Palermo, dove l'approvazione del nuovo regolamento sulla sosta a pagamento ha spinto la Confartigianato a proporre un pass multizona per agevolare il lavoro degli artigiani manutentori e i servizi a domicilio. Sempre a Palermo, il comune sta gestendo quasi 9.000 domande per il bonus affitto, il contributo erogato dalla regione. Più precisamente, si tratta di 8.710 istanze, per le quali l'amministrazione sta chiedendo l'integrazione della documentazione. Notizia insolita a Cefalù, sul cui lungomare si è registrata la schiusa delle uova di una tartaruga marina. 25 esemplari di caretta caretta hanno raggiunto il mare dopo un'attesa di circa 45 giorni. A Gangi, per il quarto anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha celebrato i nuovi proprietari di case acquistate tramite l'iniziativa dei immobili a un euro. L'evento, intitolato Sei parte di noi, ha riunito i cosiddetti ambasciatori nel mondo di questa iniziativa. Per lo sport, il mercato del Catania entra nel vivo sul fronte delle uscite. La società rossazzurra è chiamata a definire il futuro di alcuni giocatori, tra cui il portiere Andrea Dini, per il quale è previsto un confronto con il suo procuratore. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati in Sicilia, da segnalare qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale nelle zone interne, nelle ore pomeridiane. Temperature massime che raggiungeranno punte di 33-34 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà il protagonista con solo innocue velature di passaggio e clima molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: quelle migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Gianni Celeste. Nera Nera.

canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Le migliori.
7: Bella Radio.
8: Sono le 15 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche
11: in collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati in Sicilia, da segnalare qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale nelle zone interne nelle ore pomeridiane. Temperature massime che raggiungeranno punte di 33-34 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà il protagonista con solo innocue velature di passaggio e clima molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Franco Staco, auguri a te.
4: Tanti

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Canzoni napoletane.

magia. Ruberò per te quella cometa che sta lassù. Comprerò un pianeta di rose blu. Scriverò per te nell'universo che è intorno a noi.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30,

0: idee migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
0: Le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
3: Ci è fatta amore così.
4: Una sera tanto buffa.
5: Non te la viva sposa.
4: Siente morire.
3: Si innamorate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Carmelo Zappulla, te voglio tanto bene.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti arrendi.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 16 e 2 minuti.
14: News.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il soccorso alpino ha diffuso una serie di consigli utili per affrontare il pericolo fulmini in montagna, raccomandando di allontanarsi da creste e rocce e di abbandonare qualsiasi oggetto metallico. Gli esperti sottolineano che la prevenzione resta fondamentale, pianificando le escursioni sulla base dei dati meteo forniti. Un escursionista di 30 anni ha perso la vita sull'Etna dopo essere stato colpito da un fulmine. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un cittadino statunitense, si era spinto nella zona interdetta per osservare da vicino la cima del vulcano ed è stato raggiunto da una scarica elettrica durante un violento temporale che si è abbattuto sull'area a metà giornata. A Cagliari è deceduta Michela Rubiu, una donna di 47 anni originaria di Solanas, dopo 25 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Brozzu. Era ricoverata dal 23 luglio a seguito di un grave episodio in cui il marito le aveva sparato alla testa dopo aver ucciso il fratello. Sulle ragioni dell'accaduto sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire il movente. Un giovane di 28 anni è stato fermato a Torino dopo aver appiccicato il fuoco alla propria abitazione in seguito a una lite con i genitori. Le fiamme hanno coinvolto anche l'appartamento sottostante, rendendo necessario il trasporto in ospedale di una coppia rimasta intossicata dal fumo. Sul fronte istituzionale, il ministro della difesa Guido Crosetto ha frenato sull'ipotesi di una pista russa dietro l'esplosione avvenuta in una fabbrica di munizioni a Colleferro, precisando che non risultano elementi in tal senso e che si tratterebbe piuttosto di un problema interno. Sulla vicenda intanto continua a seguire gli sviluppi, il COPASIR. La UIL ha denunciato una situazione drammatica per quanto riguarda gli incidenti mortali sul lavoro in Lombardia, dove nei primi sei mesi dell'anno si registra una media di un lavoratore deceduto ogni due giorni e mezzo, sulla base dei dati forniti dall'INAIL che contano 75 denunce. Per il sindacato, la variazione rispetto all'anno precedente è modesta e non rappresenta alcun segnale di miglioramento strutturale, colpendo in modo marcato le fasce più fragili. Nel Lazio scatta un nuovo fermo produttivo nello stabilimento Stellantis di Cassino, che rimarrà bloccato fino al 31 agosto nei reparti di lastratura, verniciatura, montaggio e nelle aree collegate. I sindacati hanno chiarito che non si tratta di un periodo di ferie, definendo la situazione non più come una semplice pausa estiva, ma come una vera e propria crisi industriale ed emergenza sociale. Per lo sport, Lega e Trenitalia hanno siglato una partnership triennale che rende gli Intercity il treno ufficiale della Serie B, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le bellezze paesaggistiche del territorio italiano. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
0: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sicilia con clima caldo, tuttavia da nord arriva un blando impulso che disturberà l'anticiclone portando nella notte un aumento della variabilità soprattutto sull'area dello stretto, sul messinese, sulle Eolie, con qualche acquazzone temporale sparso tra questa notte e la prossima mattina. Nella giornata di martedì avremo dunque della variabilità soprattutto sulla parte orientale dell'isola, con la possibilità ancora di qualche rovescio sparso nel pomeriggio, in particolare sulle aree interne in locale sconfinamento alle vicine zone costiere della Sicilia orientale, più asciutta sulla parte occidentale dell'isola. Temperature in lieve calo con rinforzo dei venti da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Bella Radio.
17: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
18: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
19: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uricane e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era paura che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzare.

0: resta sulla cama, stai vicino.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
4: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Card, sia a Catania che a Belpasso. Beh, allora presto potrei farti concorrenza. Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
1: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 48 93 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mamma.
1: Io una volta ci siamo incontrati solo per far amore, dico sono ancora fidanzato, non l'ha già capito.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ci mi baci. Non fa più geloso. O sai, io voglio bene solo a te. Non mi voleva

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bella Radio.
8: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me

0: Bella Radio. Sono le 17 e 3 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sicilia con clima caldo, tuttavia da nord arriva un blando impulso che disturberà l'anticiclone portando nella notte un aumento della variabilità soprattutto sull'area dello stretto, sul messinese, sulle Eolie, con qualche acquazzone temporale sparso tra questa notte e la prossima mattina. Nella giornata di martedì avremo dunque della variabilità soprattutto sulla parte orientale dell'isola, con la possibilità ancora di qualche rovescio sparso nel pomeriggio, in particolare sulle aree interne, in locale sconfinamento alle vicine zone costiere della Sicilia orientale, più asciutta sulla parte occidentale dell'isola. Temperature in lieve calo con rinforzo dei venti da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood.

0: Esci con il tuo mezzo.
1: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?
1: Riemba si è fermato, è un cammino giù. E se cade va bene, tu non provi niente giù. A notte rindoletto, ti manca.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Mister Hyde, o primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 18, in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha affidato a un messaggio sui social le proprie considerazioni sulla giornata dedicata al nono centenario del ritorno in città delle reliquie di Sant'Agata e sulla cerimonia che ha preceduto la processione dal Rotolo fino a Piazza Duomo. Sempre a Catania, il personaggio del web Andrea Di Pré e due uomini catanesi di 33 e 38 anni sono stati rinviati a giudizio per diffamazione nei confronti del sindaco Trantino, in seguito alla pubblicazione sui social network di un video registrato durante una cena. Un temporaneo calo delle temperature è atteso in Sicilia per effetto di correnti più fresche dai settori settentrionali, mentre a Catania è previsto un aumento della nuvolosità nel corso della notte, seguito da un nuovo incremento termico fino a 36 gradi nel fine settimana. Restando nell'area etnea, la direzione marittima ha effettuato una serie di ispezioni in pescherie e ristoranti, sequestrando 450 kg di pesce e contestando sanzioni per 15.000 euro. La questura ha disposto la chiusura per 7 giorni di un centro scommesse situato in Viale della Regione, in seguito a controlli che lo avevano individuato come abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali. Sul fronte della salute, il dibattito sulla regola dei 2 litri d'acqua al giorno da bere per mantenersi in salute evidenzia come non esista una quantità universale valida per tutti, variando il fabbisogno in base a età, sesso, alimentazione e temperature. Ad Acireale, nel fine settimana di Ferragosto, i carabinieri della compagnia hanno controllato oltre 100 persone lungo la riviera Etnea nell'ambito di un piano di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Catania. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha definito il quadro normativo per la gestione della sicurezza sull'Etna, stabilendo criteri di accesso e limitazioni per escursionisti e visitatori nelle aree esposte al rischio eruttivo. Ancora riguardo all'aeroporto di Catania, la società di gestione SAC ha comunicato una limitazione degli arrivi a 10 voli l'ora, mentre la chiusura degli spazi aerei del settore B1 è stata prorogata a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica. A causa della ricaduta di cenere vulcanica legata all'attività dell'Etna nella notte, il commissario straordinario di ACI Catena ha firmato un'ordinanza che impone il limite di velocità a 30 km orari per le auto e il divieto di circolazione per i mezzi a 2 ruote. Nel palermitano, la scuola piange la scomparsa della dirigente scolastica Lina Pizzolanti, deceduta a causa di una malattia dopo una vita dedicata all'insegnamento e ai bambini nel capoluogo. A Bolognetta, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto per salvare un anziano dopo che un incendio, divampato accidentalmente da un'auto in transito condotta da una donna con il figlio minore, aveva raggiunto la facciata di un edificio residenziale. Un tuffo nel passato rievoca i tempi dell'idrolitina, della frizzina e della cristallina, simboli di un'epoca in cui rinfrescarsi e digerire in Sicilia passava attraverso abitudini e bevande oggi scomparse. A Piazza Armerina, il vice sindaco e assessore alla cultura Ettore Messina ha ricordato gli appuntamenti della seconda parte dell'Agosto Armerino, che prevedono il concerto di Carl Brave, il Garibaldi Jazz Street e l'esibizione del gruppo Ai Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini dopo il successo del Palio e del Summer Fest. Per lo sport, l'attaccante del Catania Simone Leonardi ha espresso sui social le proprie sensazioni positive e l'energia vissuta in questo avvio di percorso in rossazzurro, iniziato con le presenze in Coppa Italia Frecciarossa contro Parma e Vicenza. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche
13: in collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sicilia con clima caldo, tuttavia da nord arriva un blando impulso che disturberà l'anticiclone portando nella notte un aumento della variabilità soprattutto sull'area dello stretto, sul messinese, sulle Eolie, con qualche acquazzone temporale sparso tra questa notte e la prossima mattina. Nella giornata di martedì avremo dunque della variabilità soprattutto sulla parte orientale dell'isola, con la possibilità ancora di qualche rovescio sparso nel pomeriggio, in particolare sulle aree interne, in locale sconfinamento alle vicine zone costiere della Sicilia orientale, più asciutta sulla parte occidentale dell'isola. Temperature in lieve calo con rinforzo dei venti da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Tradici, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331 223 3868. La terrazza dello chef.

0: è il nostro obiettivo.
1: Bella radio.
2: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 19 e un minuto. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Prato, le forze dell'ordine hanno fermato un giovane di 22 anni che, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di lanciare della droga e dei telefoni cellulari all'interno di un carcere, ha tentato la fuga ed è stato successivamente rintracciato in ospedale. Il rocker Vasco Rossi è intervenuto direttamente sui social network per smentire le voci riguardanti un suo presunto arresto per droga, definendo le accuse circolate sul web come una fake news. Sul caso Ranucci si registra lo scontro verbale tra Marco Travaglio e Maria Falcone, la quale ha definito indegne alcune parole pronunciate sul fratello Giovanni, sottolineando che il giudice non lavorava per Andreotti e che talvolta il silenzio rappresenta la scelta più dignitosa. In Gran Bretagna, una coppia di designer ha deciso di comprare una chiesa abbandonata, trasformandola in un'attività economica che oggi registra un valore notevole. A Roma, nel quartiere Tor Sapienza, un giovane di 24 anni è morto in ospedale, in seguito alle ferite riportate durante una lite avvenuta in strada, mentre le autorità sono al lavoro per identificare il responsabile dell'aggressione. Con l'arrivo di violenti nubifragi, dopo il periodo di caldo intenso, gli esperti ricordano le principali regole di sicurezza da seguire all'aperto e in casa per evitare i pericoli legati alle tempeste di fulmini. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che l'esplosione avvenuta lo scorso 13 agosto nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro sarebbe riconducibile a un problema interno, escludendo altre ipotesi. Nel Pavese è tornato fra Alessandro Biasibetti, religioso che nei giorni scorsi ha assistito i sacerdoti durante una funzione religiosa a Tromello, dopo essere stato ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. A Cagliari si aggravano le accuse per il 39enne che, dopo aver ucciso il fratello, aveva sparato alla moglie colpendola alla testa, con la donna che purtroppo è deceduta in ospedale nelle scorse ore. Alla Camera è stata depositata una proposta di legge per introdurre il congelamento degli ovociti sul modello toscano, con l'obiettivo di sostenere chi non possiede risorse economiche sufficienti per la crioconservazione. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato nel suo paese d'origine, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, per donare il sangue aderendo a una raccolta straordinaria promossa sul territorio. In Lombardia la situazione legata agli incidenti mortali sul lavoro resta critica, con i dati che evidenziano una media costante di un lavoratore deceduto ogni 2 giorni e mezzo nei primi mesi dell'anno. Il consorzio Arion We ha lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a non abbandonare piccoli e grandi elettrodomestici in casa, in strada o in natura, ma a utilizzare esclusivamente i canali di raccolta ufficiali. Piazza Affari ha chiuso la seduta in territorio positivo, sostenuta in particolare dai titoli legati al settore tecnologico e industriale in vista dei nuovi scenari di mercato legati all'intelligenza artificiale. Per lo sport, il Napoli si muove sul mercato in entrata con la trattativa per Favasuli vicina alla conclusione, mentre proseguono i contatti per definire altre operazioni della Rosa Azzurra. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sicilia con clima caldo, tuttavia da nord arriva un blando impulso che disturberà l'anticiclone portando nella notte un aumento della variabilità soprattutto sull'area dello stretto, sul messinese, sulle Eolie, con qualche acquazzone temporale sparso tra questa notte e la prossima mattina. Nella giornata di martedì avremo dunque della variabilità soprattutto sulla parte orientale dell'isola, con la possibilità ancora di qualche rovescio sparso nel pomeriggio, in particolare sulle aree interne, in locale sconfinamento alle vicine zone costiere della Sicilia orientale, più asciutta sulla parte occidentale dell'isola. Temperature in lieve calo con rinforzo dei venti da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: amato, ma addo staje?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un destro scettato ancora, non tengo geni camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci.

0: Sal Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Summertime.
4: Franco Morino, Eternamente.
5: Si è fatta tardi e t'ha già accompagnà. Come fa male che sta vita. Ci sparta l'anima senza pietà.

E com'è brutto quando te ne vai, scende una lacrima rinta a stupore. Lontana te ma manco tutte cose, se a luce l'occhia forse che stimmai, se tua ricchezza che sta vita mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 in punto.
8: News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha affidato a un messaggio sui social le proprie considerazioni sulla giornata dedicata al nono centenario del ritorno in città delle reliquie di Sant'Agata e sulla cerimonia che ha preceduto la processione dal Rotolo fino a Piazza Duomo. Sempre a Catania, il personaggio del web Andrea Di Pré e due uomini catanesi di 33 e 38 anni sono stati rinviati a giudizio per diffamazione nei confronti del sindaco Trantino, in seguito alla pubblicazione sui social network di un video registrato durante una cena. Un temporaneo calo delle temperature è atteso in Sicilia per effetto di correnti più fresche dai settori settentrionali, mentre a Catania è previsto un aumento della nuvolosità nel corso della notte, seguito da un nuovo incremento termico fino a 36 gradi nel fine settimana. Restando nell'area etnea, la direzione marittima ha effettuato una serie di ispezioni in pescherie e ristoranti, sequestrando 450 kg di pesce e contestando sanzioni per 15.000 euro. La questura ha disposto la chiusura per 7 giorni di un centro scommesse situato in Viale della Regione, in seguito a controlli che lo avevano individuato come abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali. Sul fronte della salute, il dibattito sulla regola dei 2 litri d'acqua al giorno da bere per mantenersi in salute evidenzia come non esista una quantità universale valida per tutti, variando il fabbisogno in base a età, sesso, alimentazione e temperature. Ad Acireale, nel fine settimana di Ferragosto, i carabinieri della compagnia hanno controllato oltre 100 persone lungo la riviera Etnea nell'ambito di un piano di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Catania. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha definito il quadro normativo per la gestione della sicurezza sull'Etna, stabilendo criteri di accesso e limitazioni per escursionisti e visitatori nelle aree esposte al rischio eruttivo. Ancora riguardo all'aeroporto di Catania, la società di gestione SAC ha comunicato una limitazione degli arrivi a 10 voli l'ora, mentre la chiusura degli spazi aerei del settore B1 è stata prorogata a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica. A causa della ricaduta di cenere vulcanica legata all'attività dell'Etna nella notte, il commissario straordinario di ACI Catena ha firmato un'ordinanza che impone il limite di velocità a 30 km orari per le auto e il divieto di circolazione per i mezzi a 2 ruote. Nel palermitano, la scuola piange la scomparsa della dirigente scolastica Lina Pizzolanti, deceduta a causa di una malattia dopo una vita dedicata all'insegnamento e ai bambini nel capoluogo. A Bolognetta, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto per salvare un anziano dopo che un incendio, divampato accidentalmente da un'auto in transito condotta da una donna con il figlio minore, aveva raggiunto la facciata di un edificio residenziale. Un tuffo nel passato rievoca i tempi dell'idrolitina, della frizzina e della cristallina, simboli di un'epoca in cui rinfrescarsi e digerire in Sicilia passava attraverso abitudini e bevande oggi scomparse. A Piazza Armerina, il vice sindaco e assessore alla cultura Ettore Messina ha ricordato gli appuntamenti della seconda parte dell'Agosto Armerino, che prevedono il concerto di Carl Brave, il Garibaldi Jazz Street e l'esibizione del gruppo Ai Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini dopo il successo del Palio e del Summerfest. Per lo sport, l'attaccante del Catania Simone Leonardi ha espresso sui social le proprie sensazioni positive e l'energia vissuta in questo avvio di percorso in rossazzurro, iniziato con le presenze in Coppa Italia Frecciarossa contro Parma e Vicenza. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
5: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: tua bella estate. Bellissima estate.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Emiliana Cantone e Mr. Hyde, Porte me lontane.
4: Se la mattina mi scia tassa e non ci stai, e se un giorno tu mi dici che te ne vai, si rinde notte insieme a luna, manca tu. E non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta che sto sonno.

0: la notte se fanno inuttata, perché nata per ti sascitata. Perdo pure coraggio se gli rindo lieta, a domanda persona, fosse insieme a te.
1: Bella radio, la tua bella.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Ida Rendano e Alessio. Nata innamorata.
2: Che uomo sei?

ragione. Ma non serve di parole per far pagina da voto. Non mi puoi trattare male, ma che? Vado una donna murata. E già mi sta mano un po' cuore. E si mi come sbatte questa mano.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella Radio, la tua bella istanza.

0: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respirare. Io voglio la mia libertà.

si bella questa da sposa, come si bella papà, papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Cucciolo mio. Io

casi pazzimi. Ti amo, tu mi piaci assai, particolare come sei, e cose

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Mr. Hyde e Andrea Sannino, Una Vota Sola.
2: A volte capita che

Bella Radio. Sono le 21 e 58 minuti. Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: bella radio.
1: Maria Nazionale, Chiù Assaie.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Perico Femiano, sonnammurato.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Granatino.
0: Ivan Granatino e Giusy Attanasio vi

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rocco Ant, stucore t'appartenne.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

su niente senza conti minuti. Poi sai non si può fa, si fa tardi.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: positivi.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Gigi Finizio, Camera 18.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parla più.

0: canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, come il mare.

0: Franco Moreno, tu sei un russo d'ocore.
1: Cuore mio, viene qua, sente questa storia, non la leggia saccia a memoria, su parole che stanno a rinde, buona sci, vita mia, so profondo, son che importante, a così ci dici la gente, ma che ancora non la capite, tu che sì, sta poesia.

Miscugliando con un sorriso e buongiorno con la tua casa, con silenzio mi dice che la cama morì, sta poesia, sta poesia.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: le migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, canta storie.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.